0: le bidiwa Moyang. Mokwadi ke Jeko Moyo. A re retseng ditsala. Bogologolo tala, go kila gabo go na le ngwana wa mosetsana yo montle ko lefatsheng la Makhanda. E ne e le ngwana a le nosi fela kwa gabona. Ebile a ratiwa go feta. Leina la gagwe e ne e le Moyang. Moyane o ne a rata go tshameka ko ntle ko setlhareng sa morula se se goletseng ko godimo le bontsala ba gagwe. O ne o tla bona ba palama, ba fologa, ba ja monate. Setlhare se e ne e le sone se gantsi go tshwarelwang dikopano ko go sona. E ne e re fa e le mantsiwa, o ne o tla bona bana jaaka ba ikatumetsa go reetsa mainane a tlotliwang ke rremogolo. Moyane a fetsa go reetsa mainane o ne a tla etsisa rremogolo jaaka a tlhola a tlotla mainane. Moyane o tla ba a kgobokanya bontsala le ditsala tsa gage mme a ba tlotlela e nngwe ya mainane a ratwang ke rremogolo. O tla mutlwa a re,
1: mogologolo tala, go kile ga bo go na le lefelo le le kgethegileng ebile le sa tlwaelega. O ne o tla le bona ka dithaba tse di motswe di apere botala, metswedi e elelang e tshologela kwa lewatleng. Ga e le loapi lona le ne le le letle tota le phatsima. Ko lefatsheng gone go ne go dula ditshosa tsa dinatla o ka re bodimo. Se sengwe gape, go ne go na le bokwalo o kwetsweng ke batho ba ntlha mo lefatsheng.
0: Ditsala, o itse ka tsela e Moyane a neng a tlotla mainane ka teng le go opela fela jaaka rremogolo, o ne o tla kgatlhega kgotsa wa tshega. Le fa ko lelapeng ba ne ba itumelela go reetsa mainane a ga Moyane jaaka a etsisa rremogolo, ba ne ba nyemisiwa moko ke gore o tlhola a reditse mainane a rremogolo a bua leinane le le nosi fela le pina e le nosi fela ya rremogolo.
2: Hei, go direga eng gape jalo?
0: Mongwe a botsa jalo a tsena Moyane mo ganong.
3: Nare leinane le fitlha leng kwa bokhutlong?
2: Ka botsa gape wetse.
0: Moyane o ne a lemoga gore batho ga ba sotlhele ba itumelela leinane la gagwe. O ne a bona go le botoka gore a tswe letsholo a ye go batla rremogolo go fitlha a mmona.
3: Rremogolo!
4: Rremogolo,
3: batho ga

0: Rremogolo a bua jalo a tsamaya a iketlile mme a re
1: bona ngwanaka ke tlhaloganya maikutlo a gago yane
2: ke a leboge Rremogolo
1: jaanong dula hatshe re eme gone ga ke go tlotlele leinane le mme wa me a ne a rata go ntlotlela lone ka nako e ke santsana ke lekana le wena
0: Rremogolo o ne a simolola go tlotlela yane ka lephoi le le neng le ithuta go opela dipina tse e leng tsa yona e rile Rremogolo a fetsa ka leinane ke fa yame a didimala metsotso e se kae mme morago a botsa a re
2: Rremogolo jaanong ke nako ya gore le nna ke ka tlotla mainane a e leng a ne
0: he ditsala Rremogolo o ne a dumela ka go tshikinya tlhogo
2: jaanong ga go ka diragala gore batho ba sa rata mainane a ne
1: bona o ka se itse go fitlhela o leka ngwana ngwanaka a utlwa yame
2: ke ka utlwa Rremogolo
0: mo maitsebaneng a latela ke fa go kopane ko setlhareng sa morula go tshwere dikgang go gotsetswe molelo go gadikilwe le mmidi Rremogolo o ne a laela nyami gore a tle go bapa le ena
1: yami a kotla kwano ngwana ngwanaka
2: balala
1: bona a o ikemiseditse go ka re tlotlela le nane
2: eye Rremogolo
0: Hey, ditsala Rremogolo o ne a kopa gore mongwe le mongwe a re etse senyami a batlang go se tlotla
1: bagaetsho nkadimeng ditsebe leinane la gompieno re tlile go le tlotlela ke ske motlogolo wa ko ke mo ratang yami
3: ke leinane la feng leo Rremogolo
2: ke leinane lame e seng la ga Rremogolo
0: batho ba ne ba maketse ebile ba fela pele gore yami o tlile goreng
1: bona yami serala ke sa gago ngwana ngwanaka re
2: ke a leboga bogologolo tala go tlile ga bogo
1: ee ke kopa re reetseng yami tleng moheng
3: sebakamoheng
4: sebakama
0: go ne gwa nna le tshesebalo gwa rediwa yami o ne a tswelela a tlhalosa gore go na le ditlhatsang tsa ngwaga le gore di tlile jang gore di nne teng ka bone ba tsona o ne a simolola ka selemo a re letlhabula a bua ka mariga mme a feleletsa ka dikgakologo o ne a tswelela jalo ka go tlhalosa ka tsela e di tshedisanang monate ka teng ebile di farologang di refosang
2: mme seo ke bokhutlo ba leinane
1: ngwanaka
2: o berekile yami e leinane le le monate tota e le leo
0: go ne go sala gore le tu batho ba sa dumele se yami a fetsang go se dija rragwe yami o ne a simolola ka go opa diatla gwa latela mmaagwe morago ke fa mongwe le mongwe a opa diatla
3: ke motlotlo ka wena e le tota yami
0: yami o ne a dirile tiro e ntle tota go tloga ka nako eo fa e le maitseboa go ne go kopanelwa ko setlhareng go tla go reetsa mainane a monate a ga yane a monate

Me tota gompieno re tlile go fetola seemo, gompieno re tlile go tsaya dilo re di fetola, ga di tle go tsamaya jaaka tlwaelo. Gompieno ga re lebe dithamalakwane, gompieno ga re lebe dithamalakwane, mme tota re leba seo re se bitsang re re ke maele a Setswana. Tota gompieno re tsamaya hela jalo, dithamalakwane re di tsaya re di ba hela gale. Re batla go utlwa gore ke mang tota yo o itseng Setswana, a Setswana ka kwano se santse se le teng.